0: Ladies and gentlemen, this selection is brought to you by Aruba Sun.
1: This is Hard Radio, your island guide.
2: E sabor di Italia llega a Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serie su tres subs di más nuevo, crafted que toque italiano. Prove hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuevo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
3: Heart Radio. Heart Radio.